0: Zibaldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona.
1: E buon pomeriggio, ben ritrovati, nuova puntata di Zibaldone come tutti i venerdì qui su Radio Contrabanda. Cominciamo con una canzone.

0: Bel Groove, il brano con cui abbiamo aperto lo zibaldone di quest'oggi, Le mani sulla città. Loro si chiamano i Gini Paoli. Ma perché? Perché dedichiamo un'altra puntata a meno di un mese di distanza a Gino Paoli? Beh, questo lo lascio dire a te, Banzo. Bentornato e buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, Steven. Buon pomeriggio a tutti. No, effettivamente no. Però col nome del gruppo la domanda è quasi inevitabile, il fraintendimento credo forse sia stato anche cercato dal gruppo stesso quando si è scelto il nome. Poi i Gini Paoli, che sono genovesi come Gino Paoli, poi riuscirono a conoscere il loro mentore, il loro ispiratore, ovviamente poco prima della sua recente scomparsa. E ho visto su loro Instagram che lo ringraziano molto sentitamente per non essersela presa per la loro scelta del nome. Comunque, i Gini Paoli li avevamo già sentiti, Steven, in una vecchia puntata di Zibaldone nel 2023 in un rapporto Italia. Li ritroviamo con questo nuovo EP intitolato Arriviamoci. E il suono è quello, tu hai detto groove, giustamente ci sono elementi di funk, dub, suggestioni tropicali in vario ordine e genere, e comunque è un brano che non ha un collegamento diretto col tema della puntata, ma se adesso dico il titolo forse sì, perché si tratta di Le mani sulla città, il famoso film di Francesco Rosi, capolavoro del 1963, e diciamo che lo usano come riferimento per parlare dell'Italia attuale, questo titolo, ed è quello che faremo noi. Non parleremo di Francesco Rosi, che pure meriterebbe una puntata, parleremo del nostro paese, l'Italia, nei suoi ultimi sviluppi politici, cioè dopo il referendum. E infatti il titolo è L'Italia dopo il referendum.
0: Eh sì, il referendum ovviamente riguardante la riforma costituzionale sulla giustizia, che è stato bocciato dal popolo italiano, un colpo duro per Meloni, e di questo parleremo, della situazione politica, della situazione del governo, delle prospettive in vista delle elezioni che teoricamente si terranno tra circa un anno, nel 2027, dello stato di salute del centro-sinistra. Ne parleremo con Emanuele Felice, professore di storia economica alla IULM di Milano, scrive per molti giornali, tra cui Domani, è stato spesso nostro ospite. Cercheremo insomma di fare un po' una disamina, una fotografia dell'Italia dal punto di vista politico, ma non solo, per capire anche gli sviluppi e se davvero è stato un punto di inflessione questo referendum e la sconfitta di Giorgia Meloni, che sembrava solidamente al potere fino a poco più di un mese fa. Però prima di parlare con Emanuele Felice andiamo ad ascoltarci un'altra canzone che è stata presentata da poco al concerto del primo maggio Libero e Pensante di Taranto. È un brano, Banzo, dei Subsonica e Tara, che si intitola Straniero e che ha molto a che fare anche con la politica italiana dell'attualità, ma in realtà di quella di tutto il mondo.
1: Sì, sì, italiano e mondiale, dal microscopico al macroscopico, perché parla della disumanizzazione dell'altro, del rischio di bollare qualcuno come straniero, e ovviamente sì, possiamo pensare alle politiche della destra italiana, ma su una scala diversa a quello che sta succedendo da anni a Gaza. Insomma, le interpretazioni sono molteplici, perché purtroppo il mondo è pieno di tristi nefandezze. E questo brano dei Subsonica è uno dei brani principali del loro ultimo album, Terrorare. Io faccio molto fatica con tutte queste.

Disumanizzare l'altro, bollarlo come straniero, affermano i Subsonica, negargli la legittimità di una terra, classificarlo come minaccia, evocare per lui un castigo divino ed elevarsi a strumenti di una volontà superiore, sono precondizioni e convinzioni attualmente in uso per giustificare i quotidiani massacri ai quali incominciamo ad assuefarci. Il brano ribalta le prospettive, ricorda che ognuno di noi è straniero, a seconda del lato del mondo o della sorte o del mirino nel quale si ritrova. Queste le parole dei Subsonica e questo è il brano intitolato Straniero che hanno cantato e interpretato proprio il 1° maggio, come ricordavamo, insieme a Tara. Eccolo qui.

0: E quest'oggi, per parlare della situazione politica italiana, torna a trovarci Emanuele Felice, professore di storia economica alla IULM, analista politico, collabora tra gli altri con Domani. Emanuele, innanzitutto bentornato a Zibaldone.
1: Grazie, ben trovati.
0: Ascolta, il referendum dello scorso 22-23 marzo ha cambiato la situazione politica in Italia, possiamo dire così, è stato e dobbiamo leggerlo come un punto di inflessione dell'egemonia della destra in Italia, minuto e risultato, per così dire, con una metafora calcistica.
1: Ma direi di sì, per due cose, anzi tre. Intanto il governo ha avuto una sconfitta elettorale chiara ed inequivocabile. Secondo, da allora è entrato in confusione. Terzo, da allora c'è una lenta diminuzione dei sondaggi del centrodestra a favore del centrosinistra o campo largo, come si dice.
0: E facciamo un attimo un'analisi della situazione, soprattutto del governo, no? Tu hai

0: parlato, insomma, è andato un po' in tilt, no? Ha commesso degli errori, non c'è stato un vero e proprio rimpasto, però proprio pochi giorni dopo il referendum Meloni ha fatto fuori delle figure che erano, insomma, sotto i riflettori per diverse questioni, tra cui casi di corruzione come la ministra Santanchè, insomma, sembra che faccia fatica di nuovo a trovare quella specie di spinta propulsiva che aveva avuto tra il 2022 e il 2024. Ecco, ma pensando anche al futuro, a questo anno teoricamente che rimane ancora di legislatura, ecco, dove sta andando il governo di Meloni, come si sta muovendo?
1: Ma questo è il punto, che adesso non sa più che fare, perché il governo aveva un programma di riforme, di cui questa era la prima, quella della giustizia, e poi doveva farne altre. Ora invece sembra impantanato, perché la riforma della legge elettorale che voleva fare pare bloccata, e le altre riforme costituzionali non le farà, tipo il premierato, e quindi da un lato quindi sembra impantanato. Poi ha avuto anche un altro problema, che il grande vanto di questo governo, a fronte di una crescita economica molto molto bassa e di una stagnazione dell'industria, era il fatto che aveva mantenuto i conti in ordine e che sarebbe uscito dalla procedura di infrazione. Ora, per lo 0,1% del PIL non ha ottenuto questo risultato. È una cifra che è inferiore a quello che ha speso il governo per i centri in Albania, che non servono peraltro. Quindi anche sul piano della gestione dell'economia, in una fase peraltro molto molto difficile, è un governo in crisi, ed è un governo in crisi nella strategia di politica estera. La strategia di politica estera di Meloni era di fare il ponte tra l'Europa e gli USA di Trump. Quella strategia è fallita. Quindi sia sull'economia, sia sulla politica estera, sia sulle riforme istituzionali e ora anche nel consenso, è un governo in crisi. Quindi evidentemente Meloni vuole andare avanti, però è un governo che francamente non ha più nulla da dire al paese.
0: E andiamo a toccare alcuni dei punti che tu hai segnalato un po' più in profondità, quello delle riforme. Sembra abbastanza chiaro che le riforme che erano nel cassetto rimarranno nel cassetto, perché passare dalle forche caudine di un altro referendum, pensando ad esempio alla proposta del premierato, direi che è da escludere ora per Meloni. La vedi anche tu così? E aggiungo un elemento che è chiave in vista anche del prossimo ciclo elettorale, ossia, insomma, le elezioni politiche del 27, a meno che non vengano anticipate, la legge elettorale. Ecco, lì c'è sul tavolo una proposta di riforma della legge elettorale, sport nazionale italiano nella Seconda Repubblica. E anche su questo verrà abbandonato questa proposta di una riforma proporzionale con un grandissimo premio di maggioranza, si rimarrà con l'attuale legge, il Rosatellum, insomma, anche su questo come la vedi?
1: Allora, sulla proposta del premierato io penso che sarà sicuramente abbandonato, anzi è già stato abbandonato. Sulla legge elettorale c'è dibattito, perché in teoria ora stanno facendo le audizioni in Parlamento degli esperti, quindi in teoria sta andando avanti, ma io penso che non verrà fatta, perché non conviene né a Forza Italia né alla Lega. Forza Italia non ha nessun motivo di fare una legge elettorale che la consegnerebbe a Meloni, e invece con questa legge elettorale, se si fa un pareggio, punta a essere un ago della bilancia. Oltretutto, se si cambia la legge elettorale come vorrebbe Meloni, c'è il rischio che per loro che il premio di maggioranza vada al centro-sinistra. Ma c'è pure un altro rischio, dato che le due coalizioni sono molto molto vicine adesso, c'è pure il rischio che al Senato si produca una maggioranza e alla Camera un'altra. Quindi io penso che per cambiare questa legge elettorale dovrebbe fare una grande forzatura Meloni e il partito di Meloni, per intestarsela su di sé, forzare anche sugli alleati, e al momento, dopo il voto referendario, non ne ha la forza né con gli alleati né presso l'opinione pubblica. Quindi non penso che si farà alla fine.
0: E aggiungo un elemento prima di passare alla politica estera che riguarda la coalizione di centrodestra, anzi meglio dire la coalizione di destra, destra estrema. Ci sono tensioni non solo per la legge elettorale, sembrerebbe che tra Salvini e Meloni, che sono stati spesso i ferri corti per quanto poi la correlazione di forze obbligasse Salvini a piegarsi ai diktat di Meloni, insomma adesso sia un pochino più in crisi. Hai parlato anche appunto di Forza Italia, dove sta giocando un ruolo forse più importante la famiglia Berlusconi, che sta tornando forse al centro della scena, e in più c'è anche una new entry che potrebbe avere un peso a seconda di come andranno le elezioni, che è il nuovo partito neofascista di Vannacci, Futuro Nazionale.
1: Sì, io ora non è chiaro se Vannacci alla fine si allerà col centrodestra. Sicuramente se Vannacci si alleasse col centrodestra metterebbe in forte tensione la parte di centro, del centrodestra, della destra centro, destra destra. Quindi insomma non è chiaro, però per il momento quello di sicuro che c'è è che la formazione di Vannacci crea problemi a Salvini, che ha bisogno di marcare maggiormente il territorio e vorrebbe tornare a fare il ministro dell'interno. Quindi c'è un problema strutturale nell'attuale coalizione che, ripeto, è accentuato dal trend dei sondaggi. Sai, nei sondaggi conta il trend. Tipo per il referendum sembrava che stesse vincendo, che il sì dovesse vincere, poi è iniziato un trend di diminuzione del sì e di aumento del no, e alla fine ha vinto il no. Ora qui è iniziato, da dopo il referendum, un trend di lenta diminuzione del centrodestra e di aumento del centrosinistra. E questo porterà probabilmente alla sconfitta. Oggi lo scenario probabile è o il pareggio o la vittoria del centrosinistra. La vittoria del centrodestra è lo scenario meno probabile, e questo ovviamente causa una serie di tensioni molto forti. Qui ognuno cerca di marcare il proprio territorio e Meloni non è in grado più di esercitare una leadership forte. Ciò detto, il governo ha davanti a sé un anno, ed è un anno molto turbolento, drammatico, e non si sa che cosa farà in quest'anno.
0: Segnato tra l'altro, tu lo ricordavi prima, anche da uno scenario internazionale che definire complesso è un eufemismo. Ecco, hai parlato prima di Meloni con quel tentativo di ponte con Washington miseramente fallito. Ecco, abbiamo invece visto appunto nell'ultimo mese gli attacchi addirittura di Trump, che in realtà sono stati un regalo per Meloni. Una Meloni che ha cercato di riavvicinarsi a diciamo la Francia e la Germania, o comunque il nucleo europeo, che cerca di districarsi tra l'altro in una grave crisi energetica segnata dagli attacchi in Iran, dalla chiusura dello stretto di Hormuz, è andata in Algeria, è andata nei paesi arabi, adesso in Azerbaigian. Ecco, su questo Meloni credi che stia trovando di nuovo una certa quadratura del cerchio, oppure è in grossa difficoltà e sarà difficile uscirne cadendo in piedi in questo scenario?
1: Guarda, Meloni non ha solo sbagliato sul piano strategico il tentativo di fare da ponte tra l'Europa e gli USA, ha sbagliato anche la politica energetica dell'Italia, e ora si sente. Noi abbiamo una dipendenza da fonti fossili più alte di tutti gli altri grandi paesi europei, e ce l'abbiamo perché abbiamo investito poco nelle energie rinnovabili, come invece ha fatto la Spagna, e su questo abbiamo anche sprecato il PNRR, e anche questo è un limite forte. Quindi ora Meloni si sta muovendo sul piano internazionale tra l'Azerbaigian, i paesi del Golfo, l'Algeria, per cercare di mettere delle falle, ma sempre nell'ambito di un'economia fossile. E le alleanze che fa in Europa ovviamente a un certo punto sono scontate, perché fallita l'idea del ponte non può che allearsi con i paesi dell'Europa, però anche lì mi pare che non si colgano le questioni di fondo. Cioè loro adesso stanno chiedendo una sospensione dei vincoli europei del patto, che peraltro hanno sforato dello 0,1%. quindi stanno chiedendo una deroga per poter continuare a fare spesa nazionale, peraltro non si sa bene per cosa, perché stanno discutendo se farlo per le armi, come una parte della maggioranza vuole, o per metterlo sulla sanità e sul welfare, come alcuni, tra cui la Lega, vogliono, quindi sono impantanati su questo. Ma la vera partita da giocare in Europa è chiedere un salto di qualità all'Europa per fare investimenti comuni. Loro, anziché chiedere di sforare a livello nazionale per investire sulle armi, che poi vuol dire spesso comprare le armi dagli USA, dovrebbero chiedere all'Europa di fare lei un grande piano, dico dal punto di vista della destra stessa. Invece si muovono in questa logica nazionalista che oggi serve poco anche all'Europa. Poi secondo me anche i governi europei sono, cioè anche il governo della Germania e della Francia non sono all'altezza della situazione, quindi possono avere interesse, però ma qualche convergenza con però insomma mi sembra
0: sì. Su questo tra l'altro essere,
1: peraltro la grande triangolazione che si è creata in Europa è quella Regno Unito, Francia e Germania. Cioè la Francia e la Germania hanno ricreato un triangolo con il Regno Unito e non con l'Italia.
0: Su questo però è una breve parentesi, poi passiamo a parlare del centro-sinistra, del cosiddetto campo largo e del suo stato di salute in vista del ciclo elettorale. Però tu hai toccato un nodo gordiano fondamentale. Berlino ha un governo apparentemente solido ma in profonda crisi, con bassissimi consensi dopo appena un anno. A Parigi si stanno estendendo le elezioni del 2027 con Macron in uscita e un Parlamento insomma quasi ingovernabile, e infine Starmer insomma da molte settimane si dice che è a rischio addirittura dimissioni. Vedremo cosa succederà anche nei prossimi giorni. Detto ciò, l'anno 27 sarà un anno cruciale a livello mondiale, a livello soprattutto europeo. Si voterà in Italia, in Spagna, in Francia soprattutto, e poi anche ad esempio in Polonia tra i paesi principali. Ecco, tutto questo influisce anche sulla politica italiana e evidentemente sulla politica europea.
1: Sì, però bisogna dire che l'effetto Trump sta sgonfiando le vele dell'estrema destra in Europa. Quindi vediamo, perché in Francia Le Pen potrebbe essere sconfitta, in Italia Meloni potrebbe essere sconfitta, quindi sicuramente ci sono varie partite, però mi sembra che la gente si sia resa conto di che cos'è questa estrema destra e sia abbastanza spaventata. E quindi non sono pessimista da questo punto di vista, cioè non sono pessimista sul fatto che l'Europa finirà in mano all'estrema destra. Poi che coloro che vinceranno siano in grado di riformare davvero l'Europa come c'è bisogno, io continuo ad avere molti, perché non mi pare che il problema principale è la Germania, non mi pare che la leadership che ci sia in Germania abbia consapevolezza della gravità della situazione e della necessità di uscire dal modello economico ordoliberale che hanno seguito finora, cioè il fatto che non si possa fare debito, che non si possono tassare i più ricchi e quindi va fatto tutto con la borsa stretta. E questa è la questione di fondo.
0: E c'è la questione poi ovviamente anche della difesa comune europea, che rimane, no, una specie di miraggio difficilmente concretizzabile. Ma parliamo un attimo adesso di cosa c'è invece nel campo progressista in Italia. Minuto e risultato di quello che è stato definito campo largo, è stato dato per morto, adesso sembra ritornato con grande vivacità e addirittura con la capacità forse di arrivare a vincere o insomma sperare in una vittoria nelle prossime elezioni del 27. Ecco, un campo largo che però ancora non ha un candidato, che non si sa quando terrà delle primarie, se ci saranno delle primarie, che ha delle tensioni interne su diverse questioni come la politica estera e non solo. Ecco, insomma, come la vedi tu sul campo largo?
1: Guarda, la vedo anche qui in maniera più ottimistica di quel che si dice. nel senso che se la legge elettorale non cambierà, come credo, non c'è bisogno di fare primarie e probabilmente le primarie non verranno fatte. E questa sarebbe la soluzione migliore. Se si fa come fa la destra, ogni forza si presenta con il suo candidato e quindi l'elettorato, ho tre elettorati un po' diversi, quello del PT, quello dei 5 Stelle, quello del centro, però ogni elettorato è portato ad andare alle urne per massimizzare il suo consenso e poi il leader del partito più forte, se campo largo alla maggioranza assoluta, sia alla Camera che al Senato, io poi non amo molto chiamarlo campo largo, preferisco chiamarlo centrosinistra. Comunque, se avesse la maggioranza assoluta alle due Camere, il leader o la leader del partito più forte farà il premio. Io la vedo in maniera abbastanza semplice da questo punto di vista. Le primarie si fanno se la destra cambia la legge obbligando a indicare un candidato premier. E ovviamente le primarie sono un po' un problema perché poi il leader che vince, o la leader che vince, penso che le vincerebbe Schlein le primarie, però non è scontato che le vinca lei. Però la leader o il leader che vince, poi deve essere votato anche dagli altri, e secondo me si rischia di perdere su questo alcuni elettori che non si riconoscono nell'eventuale leader vincente.
0: Elettori renziani che non voterebbero mai Conte, ad esempio.
1: Oh, sì, o elettori dei 5 Stelle che non voterebbero PD.
0: Certo.
1: O se vince la Salis, non sarebbe votata da una parte della sinistra. Ma magari lo vota, cioè, ma tanti la votano, però... Sì. L'astensionismo aumenta un po'.
0: Ascolta, c'è una questione di fondo che secondo me è ancora più interessante. Lo stato di salute del paese, mi riferisco dal punto di vista di società civile. Abbiamo visto una partecipazione piuttosto elevata a quest'ultimo referendum, poco più di un mese fa. Il clima sociale che si respira, è un clima sociale che può appunto smuovere le cose o in realtà vediamo un paese reale molto scollegato dal palazzo, meglio dire un palazzo molto scollegato, e non mi riferisco solo al governo ma proprio ai partiti politici anche dell'opposizione riguardo al paese reale?
1: Guarda, io vedo un clima di mobilitazione e di speranza e non penso che la politica sia così scollegata, che le forze dell'opposizione siano così scollegate. Sono forze composite, però mi sembra che ci sia un legame. Quindi sicuramente il referendum ha dato una svolta da questo punto di vista. Non c'era una parte del centrosinistra che era abbastanza scollegata e infatti ha votato sì per il referendum. E si sentiva molto in TV, nei giornali, insomma, però si è visto appunto che era scollegata.
0: E guarda, ti faccio un'ultima domanda visto che hai parlato dei giornali. Negli ultimi mesi, insomma, tra l'anno scorso e l'inizio di quest'anno, ci sono stati dei cambi importanti, un po' taciuti, forse la notizia non è circolata tanto, sulle proprietà di alcuni importanti media, penso ad esempio a Repubblica, penso alla Stampa. Ecco, come analizzi questi cambiamenti che si stanno dando?
1: Io penso che l'uscita di scena degli Elkan sia sicuramente un fatto buono, positivo. Poi mi pare che sia la Stampa sia Repubblica siano stati comprati da editori puri. Mi sembra che, insomma, l'editore che ha acquistato la Stampa sia più conosciuto e punti a fare un giornale in continuità. Su quello che ha acquistato Repubblica si dicono tante cose. C'è chi dice che sia un prestanome di Bin Salman, chi dice che sia appunto un editore che cui interessa solamente fare soldi quei giornali, quindi farà tagli a Repubblica, però è interessato a che Repubblica abbia un posizionamento a sinistra perché lì avrebbe maggiori lettori, c'è spazio in termini di marketing, nient'altro. E che addirittura voglia comprare anche la 8 per fare un polo tipo Corriere la 7, Repubblica la 8. Quindi vediamo, è un'incertezza generale. Sicuramente quella situazione che si era creata con gli Elkan che avevano comprato dopo la stampa che avevano sempre avuto, avevano comprato Repubblica e che usavano male, hanno snaturato quel giornale in cui scrivevo, peraltro allora me ne sono andato con gli Elkan. Sicuramente quella situazione non era buona, non è detto che questa situazione sia peggiore, potrebbe anche essere migliore.
0: Ascolta, una battuta finale, visto che si sta per aprire la Biennale di Venezia ed è da varie settimane che se ne parla e non per l'arte della Biennale ma per questioni politiche, di gestione, di conflitti tra Buttafuoco, Giuli e il governo, una tua battuta per terminare al riguardo?
1: Ma io penso che gli artisti vadano separati dai governi e penso che se si decide di fare un divieto, questo non spetta ai curatori culturali della Biennale, ma spetterebbe al governo.
0: Emanuele Felice, grazie per averci accompagnato anche quest'oggi. Ricordo, professore di storia economica alla IULM, analista politico, lo potete leggere frequentemente sulle pagine di Domani. Emanuele, grazie e un abbraccio.
1: Grazie a voi, ciao.

0: penserete che vi abbiamo proposto ora una news che ci arriva, non lo so, dagli States o magari dal Regno Unito o disunito, che dir si voglia? No, in realtà, Banzo, questa canzone ci arriva dall'Italia, è una news fresca fresca uscita in questo 2026 di Georgiane Calvait, che evidentemente non è italiana, lei è di Minneapolis ma vive in Italia da oltre 30 anni, e questa Heavenly Thoughts è parte del suo primo album da solista, Tiny Space.
1: Sì, esatto, e lei è stata una delle voci dei Delta V, dell'amico Flavio Ferri, più precisamente fra il 2000 e il 2004, e benché appunto abbia una carriera molto lunga, questo è soltanto il suo primo disco solista, e il titolo Tiny Space, piccolo spazio, riflette un po' le circostanze biografiche in cui l'album è stato composto, perché l'artista racconta che dopo 16 anni di convivenza ha deciso di abbandonare il Salento dove vive, si è spostata a Milano, e credo che sia uno dei, diciamo, dei cambi di registro più drastici che si può avere dentro i confini dello Stato italiano, della penisola italiana, e ovviamente il mercato immobiliare di Milano è estremamente complesso, non so se più o meno di quello di Barcellona, forse di più, ma è comunque spietato, e quindi sostanzialmente il piccolo spazio è questa mansarda di 35 metri quadrati dove Georgiane Calvait ha cominciato a scrivere questi brani, che poi ha rielaborato insieme a Lorenzo Corti, al produttore artistico Giovanni Ferrario, e le coordinate stilistiche sono un po' elettronica, alt rock, art pop, e in questo brano c'era l'organetto Bontempi, che va sempre bene.
0: Eh sì, adesso noi continuiamo, e vedete che in questa puntata di cui abbiamo parlato della situazione politica italiana, come sapete, ma musicalmente stiamo viaggiando su diverse latitudini musicali, perché la maggior parte dei brani provengono dall'Italia, non tutti, abbiamo insomma cominciato già con un brano di Gini Paoli che aveva un grande groove, aveva tracce di funk. Ecco, ritorniamo sul funk, ma qui andiamo un po' più a sud, non siamo più a Genova, e troviamo una band che ha segnato, diciamo, negli ultimi 10 anni un nuovo stile musicale, il Nu Funk Jazz dei Nu Genea, accompagnati qui da Gabriel Prado con questa Onda Sdomare, un'altra novità di questo 2026.

0: Nu Genea e Gabriel Prado, Ondas do Mar, Branzo, Banzo, Banzo. Questo brano, tra l'altro, si collega anche a qualcosa che abbiamo proposto ai nostri ascoltatori di recente.
1: Guarda, non so, Branzo, non so, preferisco Banzo, dai, rimaniamo così, rimaniamo
0: o
1: così.
0: O Banzo, più brasiliano,
1: Banzo,
0: se
1: sì.
0: Vuoi.
1: Che è una parola del brasiliano,
0: tra
1: Banzo,
0: l'altro.
1: Che è una specie, se ricordo bene, di saudaci più aggressiva e radicale, ma sto semplificando.
0: Come
1: molto,
0: la tua,
1: Steve.
0: Per la Romagna.
1: Beh sì, in realtà poi non ho progetti di tornare a vivere là, ma non parliamo dei fatti miei, mi avevi fatto una domanda e io passo a risponderti. Beh, diciamo che come coordinate stilistiche ricorda anche, siamo un po' dalle parti di un artista che abbiamo trasmesso di recente, che è Bassolino, che è anche stato da poco a farci visita qui a Barcellona, quindi non so se si può parlare di un vero e proprio genere. Comunque in Nu Genea, come dicevi giustamente tu anche prima, di questo stile o non stile, insomma, è aperto per il dibattito, sono un po' dei portabandiera e diciamo che in questo caso le suggestioni brasiliane della voce le avevano in casa, per così dire, perché la parte vocale è affidata al loro percussionista, che è ovviamente brasiliano, Gabriel Prado, e non aveva mai, diciamo, non si era mai cimentato come cantante prima d'ora e direi che il risultato comunque è apprezzabile, è un'ottima prima volta per comunque un gruppo che, diciamo, ama spaziare in tutti i territori dove ci sia del groove. In Brasile il groove sicuramente c'è, ma ci sarà altro Brasile fra pochissimo, Steve.
0: Eh sì, e ricordare solo che il loro disco People of the Moon, che conta anche con la storica vocalist Fabiana Martone, in questo disco ci sono anche brani in arabo, in inglese, in spagnolo, in portoghese, insomma il portoghese l'abbiamo sentito, ma andatevelo a cercare, loro sono molto bravi. Ma a proposito di Brasile, adesso noi andiamo ad ascoltarci un'altra news della fine del 2025 che ci arriva in questo caso proprio dal Brasile. Lei si chiama Tainá Eiou, proprio così, Tainá e poi ognuna delle lettere, delle vocali dell'alfabeto, grande liquidazione, grande liquidação, che viene dall'album Metacomunicansao, no? Metacomunicanzone. Non vi dico altro, vi dico solo una cosa, un aneddoto personale. Io ho conosciuto Tainá Eiou e il suo chitarrista e anche compositore Guilherme Pestana Vaz a Sanremo 2 anni fa o 3 anni fa, non ricordo, in occasione del premio Tenco, perché si trovavano in Europa e vennero a Sanremo appositamente per ascoltare, vedere dal vivo Tom Zé, che quell'anno ricevette il premio Tenco alla carriera, uno dei grandi nomi della musica brasiliana, e li conobbi perché nella Pigna di Sanremo, durante le giornate della rassegna del premio Tenco, ci sono degli aperitivi musicali in strada dove, insomma, si fa una specie di microfono aperto molto simpatico e bevereccio, e sono apparsi anche questi due ragazzi con un look molto anni 70 e hanno incantato il pubblico con le loro canzoni, quindi insomma vediamo se incantano anche voi. Banzo
1: e Steven hanno anche raccolto l'apprezzamento dello stesso Tom Zé, e direi che come benedizione non è cosa da poco. Ma prima di ascoltare il brano devo dire che sono un po' triste che abbia presentato tu questo brano, perché ci tengo moltissimo a dire il nome dell'artista, perché mi fa molto ridere.
0: Dillo,
1: poi
0: dillo.
1: No, l'hai già detto tu, però dopo mi fai dire il titolo dei Subsonica, che ti mette in difficoltà di pronuncia, e così non va bene, e andiamo quindi ad ascoltare il brano di Tainá Eiou.
0: Esattamente, un carimbò amazzonico che si unisce al tropicalismo, al free jazz, alla musica classica, ai collage sonori, all'improvvisazione. Una creazione davvero fantastica, questa grande liquidação. Eccola qui.

0: Tainá e IOU viene da Manaus in Amazzonia, la liquidazione di cui parlava in questa canzone momentanea, dice nel testo, è quella del desiderio di vivere e soffrire. Il coro di bambini, l'avete sentito, diceva existenziale. Banzo, siamo arrivati alla fine della puntata, abbiamo il tempo per l'ultimo trago. Dove viaggiamo quest'oggi e che canzone riproponiamo ai nostri ascoltatori cantata in un'altra lingua?
1: Allora, non ci allontaniamo molto perché andiamo in Spagna, quindi insomma...
0: Siamo sotto casa.
1: Non esattamente, però rispetto alle distanze oceaniche che abbiamo percorso altre volte, sì, effettivamente. E comunque c'è stato un piccolo inganno, perché vi abbiamo presentato Gino Paoli ed effettivamente Gino Paoli appare nel finale, perché il brano che andiamo a sentire è Sapore di mare, che è una cover di Sapore di sale, che curiosamente si chiama come poi alla fine il film dei Vanzina. Non so se questa cosa sia voluta, perché a proporla è Tonino Carotone, che in Italia insomma è stato l'autore di un One Hit Wonder, però credo che se lo ricordino tutti, con la mitica Me cago en el amor, che Sorrisi e Canzoni traduceva con Maledico l'amore, Me cago en, fa un po' ridere, io ricordo questa cosa a distanza di anni, va bene, all'epoca non sapevo lo spagnolo, Steven. E quindi cosa ha fatto Nino Carottone? Voi lo ricordate in quella celeberrima canzone cosa faceva? Cantava un po' in spagnolo, un po' in italiano, a sentimento, diciamo, perché si ispirava molto a grandi nomi italiani come Buscaglione e Carosone, da qui anche il suo nome artistico.
0: E il suo amato Celentano, tra l'altro.
1: Ecco, c'è anche Celentano, però nel suo nome artistico non si notava questa cosa. E fa un po' la stessa cosa, nel senso che mescola le lingue, l'italiano e lo spagnolo, con disinvoltura, anche frammenti di francese, e trasforma la canzone in un inno antimilitarista, perché insomma lui, che è di Burgos, ecco, abbiamo detto la Spagna dove Burgos in questo caso, era renitente alla leva, e pensa quando si doveva essere renitenti alla leva, che bello che adesso non ci sia più la leva obbligatoria, fa in Israele sì, ma insomma non fa testo. Nel 1995 Carottone si era rifugiato in Italia, dove ha imparato in qualche modo la lingua, e infatti poi questa cover adulterata appare nell'album Mondo Difficile, che, come si intuisce dal titolo, è quello che contiene la già citata Me cago nell'amore.
0: E noi questa canzone allora ce l'andiamo ad ascoltare, con questa anche ci salutiamo, vi auguriamo buon fine settimana e ci ritroviamo tra 7 giorni per una nuova puntata di Zibaldone. Tonino Carotone, Sapore di mare, era l'anno 2000 quando uscì nel suo album Mondo Difficile, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid, Enrique Tierno Galván, alle 17:56, diceva tutti i venerdì.
1: E comunque, amici miei, attenzione, attenti a non inciampare sulle R-Mosche, sono pericolosissime.
0: Ciao Banzo, buon venerdì sera a tutti.

0: You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom.
1: Un saluto da Crema Italia agli ascoltatori del programma Niemann's Land, una voce libera in un mondo che non lo è. Ciao.